mondo, dica la luce a un arcomino, dica il vostro mondo, dica la luce a un arcomino, dica il vostro mondo.